0: lisää. Siis voi olla lärme.
1: Sì.
0: Tornare, non siete tornate. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime su ci

0: sapere quanto bene, tu senti lacrime su spie. Quanto le mettete queste uova?
1: A fre, hai tu sulla collina. La signorina viene in macchina con me. Mi ci porto io a Napoli.
2: Célène Radio, Bourbonne-les-Bains.

0: Caesar. Tis no vol alarme.
1: Ah, ah sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime sospire.

0: Hai fatto bene, tu senti lacrime e sospiri. Quanto le mettete queste uova?
1: A Fred, vai tu sulla collina. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: CLN Radio.
3: CLN Radio. CLN Radio, grand test.

0: anni fa. Ti stavo a parlarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. E avete fatto bene. Tu senti lacrime e suicidio.

0: fatto bene per sentire le lacrime si spie. Quanto le mettete queste uova?
1: A Fre, vai tu sulla collina. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Des radios ringards, écoutez-nous et faites la différence.